0: Las 6:21.
1: Shikitibum a la bim bomba. Shikitibum a la bim bomba. A la bio, a la bio.